0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day. I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
12: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
13: Uno sponsor di questa stazione.
14: Ciao ragazzi, ciao.
15: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
16: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
17: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

un ragu e se mă cheamă Manu. Pio si se stipendio si me ne dona bella per il registro stat. Ma che tenga varisi vene sci rimanda ci fatta cosa. Ma che tenga varisi musci pa vortire ma cato scemica.

0: Ciao.
1: Ciao. Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 531.
2: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
3: Uno sponsor di questa stazione.
4: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
5: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
6: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Hey, Ziggy and Dieter here.
8: Every Monday to Friday from 10 to 12 noon, we bring you morning music vitamins.
7: We invite you to join us for uplifting 2 hours with music from around the world.
8: The music vitamins not only entertain you, they lift you up as well.
7: So let's have a cuppa together with Music Vitamins here on Radio 5EBI FM every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon.
8: Hey Ziggy, please put the kettle on.